0: l'indovinello del giorno.
1: Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. La risposta è l'uovo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti. Tiziano Ferro.

0: Un giorno insieme con gli Audio 2. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Allora, mi chiamo Valentina e siamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché è una è molto romantica e mette delle canzoni comunque stupende. Io mando un bacio a tutti quelli che ascoltano Radio Margherita. Ciao!
1: Radio Margherita, una radio romantica con canzoni stupende, anche a Napoli. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: Giordana Angi. Voglio essere tua.
1: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà. A furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino. Vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci sei col mare.

io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Roberto Vecchioni.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Roberto Vecchioni.
0: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

pelle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia storia.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Roberto Vecchioni.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
1: Chiamami ancora amore, La casa delle farfalle,
4: La mia stanza,

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 3 e 28 minuti.
2: Viola Valentino, compra.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Ricky Gianco, ti cercherò.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 3 e 52 minuti.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Mi chiamo Silvia, da Trento, e mi piace ascoltare Radio Margherita perché mi fa sentire meno sola. Ciao a tutti.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Albano, è la mia vita.

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934 ed è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana, ha iniziato la propria carriera negli anni 50, attraversando oltre 7 decenni di attività. Nota per la sua versatilità interpretativa, colta e raffinata. Le interpretazioni delle sue canzoni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. Ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose e lavorando inoltre con diversi musicisti di area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori, tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo ed ha ricevuto diversi premi. Nel 1953, appena 19enne, si iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Nel 1960 conobbe Gino Paoli, instaurando un rapporto personale e artistico duraturo. Nel 1976 fondò la sua casa discografica, Vanilla. Inoltre realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia alla pazzia, l'incoscienza all'allegria. Un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente dalla critica. Negli anni 80 Vanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma. In questo periodo iniziò a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti. Nel 1986 incise negli Stati Uniti il doppio album Ornella and Ted, reinterpretando classici della canzone italiana in chiave jazz, con la collaborazione di importanti musicisti internazionali come George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Elian Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. Nel 2022 ricevette il premio Tenco Speciale, prima artista a cui venne attribuito, con motivazione elogiativa del suo ruolo di interprete e innovatrice del panorama musicale italiano. Ornella Vanoni recitò in 11 produzioni cinematografiche, ha partecipato a 7 spettacoli teatrali e a tantissime trasmissioni televisive. Nel 2025 all'Università di Milano ha ricevuto come riconoscimento una laurea magistrale honoris causa in musica, media e performance. Nel panorama della musica leggera italiana la ricorderemo fra le più importanti cantanti italiane, icona sofisticata con una vocalità inconfondibile ed un modo unico di cantare, elegante e sensuale. Ornella Vanoni si è spenta a Milano il 21 novembre 2025, all'età di 91 anni. Fra le sue canzoni più famose ricordiamo La musica è finita, Tristezza, Una ragione di più, L'appuntamento.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Ornella Vanoni.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: troppo d'un fiore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

Un giorno insieme con gli Audio 2. Torna fra un'ora. Cugini di campagna. Anima mia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica nel complesso soleggiata sul nostro territorio. Infatti torna a rinforzarsi l'alta pressione. Da segnalare però nel pomeriggio solo qualche fenomeno sui rilievi alpini che persisterà anche in serata. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi all'ombra. Valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano. Oggi è l'onomastico di Romano. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Roma. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 9 agosto del 1974, Richard Nixon, 37esimo presidente degli Stati Uniti, si dimette dall'incarico. È la prima volta che un presidente presenta le dimissioni, con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment, per il ruolo svolto nello scandalo Watergate. Il suo vice, Gerald Ford, presta giuramento e diventa 38esimo presidente. Lo scioglilingua di oggi è: una vecchietta del colle di lana filava di iena al lume di luna, filava fili di lino e di jana. Una vecchietta del colle di lana filava fili di lana e fili di lino filava dapprima quella vecchietta del colle di lana. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è l'unico linguaggio universale che non ha bisogno di parole. Il consiglio della nonna di oggi è: per favore, grazie, scusa, non sono difficili da pronunciare, eppure sanno rendere il mondo migliore. Adesso l'indovinello del giorno. La perdi solo se non ce l'hai. La risposta è la pazienza. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Felice giovine, Bari. Proverbio varese sul matrimonio: un priman a cor a cor, un secondan a cul a cul, un terzan a calgingul. Il primo anno a cuore, e al secondo anno a cul a culo, e il terzo anno a calci nel sedere. Ciao!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stantio, stantio, significato raffermo, per estensione, non più attuale, vecchio, passato di moda.

0: indossare cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Modica, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Giovanna Amore. Il viaggio prosegue verso Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, e lì troviamo Pietro Bellomo, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Catania per fare gli auguri a Pamela Tumminelli. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Liborio Mattina. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Scoglitti, in provincia di Ragusa, e abbracciare Angelo Monachello. Sosta speciale a Torino per gli auguri a Saverio Contartese. Infine, il nostro viaggio si conclude a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con gli auguri per Giuseppe Inolfo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, la più bella musica.

800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Lucio Battisti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Lucio Battisti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ancora tu, Emozioni, Il mio canto libero, La luce dell'est, Mi ritorni in mente e Un'avventura.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Zucchero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 6 e 32 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto, birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
3: Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore in disco rotto, batte fuori ritmo.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: e non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Sillaba. Sillaba. Dal greco syllabē. Significato: la lettera o l'insieme di lettere pronunciate con una sola emissione di voce.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Portfolio. Portfolio. Dall'inglese. Dall'italiano portafoglio. Significato: neologismo, raccolta di materiale dimostrativo relativo a un prodotto. In senso esteso, cartelle in cui vengono raccolte le fotografie o illustrazioni che costituiscono il curriculum di modelle o altri artisti.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Defilare. Defilare. Dal francese défilé. Significato: sottrarre al fuoco o alla vista del nemico. In senso figurato, estraniarsi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Asteroide. Asteroide. Dall'inglese asteroid. Dal greco asteroides, simile ad una stella. Significato: in astronomia, nome dei pianetini che orbitano attorno al Sole.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: la bellezza fu scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franco Galletto di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte, a Collegno, in provincia di Torino, dove gli auguri vanno a Sergio Russo. Proseguiamo verso Partinico, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giada Villarosa. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Petralito. Voliamo a Palermo e troviamo Fina Scalici, tappa a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, per festeggiare Elena Sammaruco. Infine, gli auguri vanno a Gianni Iozia di Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Olga da Milano. Io voglio rivolgermi alle signore che finiscono di lavorare e si annoiano, le viene la depressione. Fate volontariato, che quello vi fa bene e vi cura il tutto. Grazie Radio Margherita, siete fantastici.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Fred De Palma e Anitta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili.

Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo, accanto a te l'estate.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male. Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché si chiama sala parto se ha solo nuovi arrivi?
1: L'angolo del sorriso.
2: Una persona posata è una buona forchetta?
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: in prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
4: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica nel complesso soleggiata sul nostro territorio. Infatti torna a rinforzarsi l'alta pressione. Da segnalare però nel pomeriggio solo qualche fenomeno sui rilievi alpini che persisterà anche in serata. Caldo davvero intenso al centro-sud con punte di 37-38 gradi all'ombra. Valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Audio 2.

0: Un giorno insieme con gli Audio 2. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Con Radio Margherita è pura emozione.
3: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via da

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano. Oggi è l'onomastico di Romano. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Roma. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 9 agosto del 1974, Richard Nixon, 37esimo presidente degli Stati Uniti, si dimette dall'incarico. È la prima volta che un presidente presenta le dimissioni, con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment, per il ruolo svolto nello scandalo Watergate. Il suo vice, Gerald Ford, presta giuramento e diventa 38esimo presidente. Lo scioglilingua di oggi è: una vecchietta del colle di lana filava di iena al lume di luna, filava fili di lino e di jana. Una vecchietta del colle di lana filava fili di lana e di lino filava dapprima quella vecchietta del colle di lana. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore è l'unico linguaggio universale che non ha bisogno di parole. Il consiglio della nonna di oggi è: per favore, grazie, scusa, non sono difficili da pronunciare, eppure sanno rendere il mondo migliore. Adesso l'indovinello del giorno. La perdi solo se non ce l'hai. La risposta è la pazienza. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Felice giovine, Bari. Proverbio varese sul matrimonio. U priman a cor a cor, u secondan a cul a cul, u terzan a calgingul. Il primo anno a cuore, e al secondo anno a cul a culo, e il terzo anno a calci nel sedere. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Stantio. Stantio. Significato: raffermo, per estensione, non più attuale, vecchio, passato di moda.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Equipe 84.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro la Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franco Galletto di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte, a Collegno, in provincia di Torino, dove gli auguri vanno a Sergio Russo. Proseguiamo verso Partinico, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giada Villarosa. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Petralito. Voliamo a Palermo e troviamo Fina Scalici, tappa a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, per festeggiare Elena San Maruco. Infine, gli auguri vanno a Gianni Iozia di Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con gli Audio 2. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Se

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.

0: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Proverbio: a scimmia muove l'occhio e tene a mente. Significa che faccio finta di non vedere, ma alla fine mi ricordo tutto.
4: Sono Gianfranco da Montelepre. Il proverbio di oggi è questo: cu chianta vigna e cu scippa vigna mai vennigna. Che sta a significare? Chi intraprende una strada e poi la interrompe a metà percorso non ottiene ciò che vuole ottenere. Quindi, parlando del proverbio stesso, sta a significare che se io metto una vite nel terreno e poi dopo una settimana la tolgo, non raccolgo l'uva.
5: Sono Maria Teresa da Enna. Il mio proverbio è: amare con ti ama è tempo perso, cioè amare chi non ti ama è tempo perduto. Ciao.
6: Sono la signora Maragrino Carmelo di Corigliano Rossano. Il mio detto è corlianese: come duomo spaccagione, significa il meglio uomo lo spacca un trono.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: tutti.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

la quercia. Lasciate indietro questa pattumiera. La vita è come un viaggio in mongolfiera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 9 e 48 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Modica, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Giovanna Amore. Il viaggio prosegue verso Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, e lì troviamo Pietro Bellomo, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Catania per fare gli auguri a Pamela Tumminelli. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove festeggiamo Liborio Mattina. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Scoglitti, in provincia di Ragusa, e abbracciare Angelo Monachello. Sosta speciale a Torino per gli auguri a Saverio Contartese. Infine, il nostro viaggio si conclude a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con gli auguri per Giuseppe Inolfo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
3: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
2: Uno special firmato Radio Margherita. Se

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007 e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore. Impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Oggi Radio Margherita la ricorda con uno special di 2 ore con le sue più belle canzoni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Franco Galletto di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Piemonte, a Collegno, in provincia di Torino, dove gli auguri vanno a Sergio Russo. Proseguiamo verso Partinico, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Giada Villarosa. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Giuseppe Petralito. Voliamo a Palermo e troviamo Fina Scalici, tappa a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, per festeggiare Elena San Maruco. Infine, gli auguri vanno a Gianni Iozia di Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
5: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 11 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Romano.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Budapest.
1: Domenica con Milva.
2: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa impazzire. Quello coi capelli rossi.

questa vita scoprire che sei felice, ho quasi paura, ma affrontare il mondo quando lui mi guarda

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 11:53.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Sì.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Canzone Adios Muchachos, Da solo a sola, È per colpa tua, Dipingi un mondo per me, Flamenco Rock e Ti amo veramente, Io chi sono, Giovane amore, Nessuno di voi, Guarda che notte, Tango delle capinere, La filanda, Tango italiano, Little Man, Aveva un cuore grande, L'unica ragione, Da troppo tempo, Mama non mama, Luce, Non ce l'ho con te, Mediterraneo, Oh mamma, Primo amore, Quella rosa, Se piangere dovrò, Segui il vento, Sono felice, Un sorriso, E Una storia inventata. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Fabrizio De André, un chimico.

0: Radio Margherita.
1: Loredana Errore, luce

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 12 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

rosa da segnare nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

ieri. Rosa, da scolpire. Nei desideri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura in precedenza del governo Meloni dopo la crisi di Ceuta. Ritorsione inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene il ministro degli esteri italiani. Divampa la polemica in Italia, difende la decisione salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, mentre il DEM Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
4: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa.
3: Terremoto stamani nella zona di Pisa, magnitudo 2.4. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì. Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, buon weekend.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Ermal Meta. Il campione.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Terranova da Sibari in provincia di Cosenza. Voglio far filtrare questo mio messaggio a tutti quelli che ascoltano questa ineguagliabile radio. L'eutanasia è un aberrante metodo di morte che va abolito, perché la vita è sacra e va sempre vissuta e difesa fino all'ultimo respiro. Ricordando a qualcuno che il quinto comandamento di Dio dice non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony, Tamo e Tamerò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Vincenzo da Pomigliano, volevo rispondere a quel ragazzo che ha parlato che i nostri governanti si devono svegliare. E che se si svegliano ancora di più, ci mangiano vivi. Bisogna che si devono ancora svegliare. Allora la soluzione io, se mi chiamano invece le do io la soluzione. Qua bisogna lavorare tutti. Non è che chi lavora paga le tasse per chi non lavora. È troppo bello, anche a me piacerebbe stare fuori al bar seduto e a prendere la disoccupazione, a prendere tutte queste cose. Queste sono tutte cose, vanno a danno di chi lavora, vanno a danno delle imprese, vanno a danno di chi produce. Questi la produzione non sanno proprio che cosa significa, sanno solo rubare, punto. Arrivederci.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 13:55.

0: Irene Grandi, I passi dell'amore.
1: Ci sono strade che percorri, ma non sai perché. Mentre la città si arrende ai fari delle macchine,

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Innanzitutto complimenti a Radio Margherita, a tutto lo staff, sono Linda da Benevento. Vorrei rispondere un pochino a quella signora di Crotone che ha detto di non legalizzare la droga. Ma guardi che, cara signora, che anche le sigarette sono una droga e comunque sono state legalizzate. Non ho capito per quale motivo. Ognuno, lei parlava di valori, ma i valori ognuno se li sceglie. Li vede tutti imbambolati, ce la legalizzano, ma già sono tutti imbambolati. Ognuno sceglie di fare quel che vuole. La vita è propria e ognuno la gestisce come vuole. Mi dispiace signore, io sono contro di lei, perché se no, arrivato a questo punto dovrebbero togliere pure le sigarette e pure gli alcol, pure gli alcolici di mezzo.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Olli e Angelina, per due come noi.
3: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa.
3: Precisamente tu.

0: Tiziano Ferro. La fine.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato

0: male.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
3: L'ultima bolletta del gas vi ha fatto rizzare i capelli? Forse avete esagerato con il riscaldamento? Impostatelo su 20 gradi centigradi, ricordando che è la temperatura ottimale e più salutare per gli ambienti. Ogni grado in più impostato aumenterà la vostra spesa del 7%.
2: I consigli della nonna.
3: Il vostro bel tappeto si è macchiato? Niente paura! Se si tratta di una macchia di grasso, copritela con della fecola, lasciatela assorbire il più possibile e poi spazzolate contro pelo. Se invece si è rovesciato un bicchiere di vino, basterà pulirlo immediatamente con dell'acqua gassata.
2: I consigli della nonna.
3: Vi hanno regalato un bel mazzo di fiori recisi e volete mantenerli a lungo? Aggiungete qualche goccia di candeggina all'acqua del vaso e ricordatevi ogni sera di tagliare obliquamente un pezzettino dello stelo.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
4: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
6: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Giuseppe da Reggio Calabria. Grazie Radio Margherita, dai voce agli italiani. Milioni di euro per la campagna pubblicitaria contro fumo e tabagismo. Giusto. Milioni di euro per la ricerca per il cancro al polmone a causa del fumo attivo e passivo. Giusto. Milioni di euro per produrre sigarette e tabacco. Che senso ha tutto questo?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Lucio Battisti, non è Francesca. Ti stai

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 14:57.

0: modo per rivederci ancora.
1: Sono Nico da Milano. Io ascolto Radio Margherita tutti i giorni perché è una gioia infinita.
2: Radio Margherita, una gioia infinita, anche a Milano.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Audio 2.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Stefano Rosso. Una storia disonesta.
4: Si

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 15 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto.

0: Diventa donatore di organi, tessuti e cellule. Donare è una scelta naturale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Il volo. Chiaro di luna.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Pachino. Grazie per la possibilità di esprimere un parere. Tutti i giorni non si fa che parlare di Islam, Maometto, Allah. Ma che fine hanno fatto 3.000 anni di filosofia? Abbiamo cestinato Platone, Hegel, Marx, Kant, eccetera, nel nome di Maometto. Se vogliamo integrare, cosa alla quale io credo poco, bisogna inserire la filosofia in tutte le scuole superiori. È l'unico modo per far riflettere i giovani, italiani e non. Molte grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Emma Marrone. Iniziamo dalla fine.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Sale, ma non scende mai. La risposta è la tua età.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Weekend caratterizzato dalla circolazione anticiclonica sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia, che manterrà il tempo in gran parte soleggiato ancora sulle nostre regioni. Tuttavia avremo un lieve indebolimento del bordo superiore dell'alta pressione, che permetterà l'afflusso di correnti più umide, responsabili di un po' di instabilità diurna che si attiverà però solo sulle zone di montagna. Quindi una domenica che trascorrerà, come detto, con tempo stabile ovunque, previsti invece fenomeni a tratti anche forti che in serata sull'arco alpino potranno localmente sconfinare verso l'alta pianura piemontese, a tratti di quella lombarda e dell'Emilia occidentale. Anche l'Appennino vedrà la formazione di qualche rovescio di calore nel corso delle prossime ore. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Roberto Vecchioni, le lettere d'amore.
4: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Agatino Bomborola da Catania. Mi appello a tutti i parlamentari dello Stato e della Regione Siciliana. Non fate morire i gruppi folcloristici, perché i gruppi fanno insegnare ai ragazzi la vera strada della vita e di vivere onestamente e di educatamente. Non fate morire le tradizioni popolari, canti e balli della nostra bella terra siciliana. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Anima Mia si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e i Cugini di Campagna. Confronti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto, birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
5: Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sillogismo. Sillogismo. Dal latino e quindi dal greco. Argomentazione alquanto sottile e cavillosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Magnetico. Magnetico. Dal latino tardo, magneticum. Significato: in fisica, di magnete o di magnetismo, in senso figurato, suggestivo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Astemio. Astemio. Dal latino abstemius, da abs, allontanamento, e temetum, nome arcaico del vino. Significato: chi non beve vino né alcolici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deontologia. Deontologia. Dal greco deontos, dovere, e logia, studio. Significato: complesso di regole etico-sociali che disciplinano l'esercizio di una professione, per esempio di quella giornalistica e medica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Luca Di Risio, Magica.
3: Se il giorno sia notte.

0: Ogni animale ha il diritto di vivere libero. Uccidere per divertimento non è uno sport, è crudeltà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Aurora Poggiali e sono di Firenze. Volevo dire a quella cara signora che dice che senza gli americani l'Italia non sarebbe... Sì, ci avranno dato un aiuto economico al momento, ma in cambio ci hanno preso tutto e ci hanno soprattutto portato tutto, il marcio del, del loro modo di fare, che tutto è basato, se hai quattrini con i soldi puoi comprare qualunque cosa, e loro appunto con i soldi ci hanno comprato l'anima, tutto. Questo solo volevo dirgli a quella cara signora che venera tanto gli americani. Vada in America se la ci sta tanto bene. Arrivederci e grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Giuliano Palma.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: 800 30 34 64.
1: Davide Valeri. Silenzi.
2: Non capisco mai perché la vita ti opprima. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, il mio nome è Josephine, chiamo da New York e volevo rispondere a quella signora che ha chiamato ora, che dice che la legge è uguale per tutti. Non credete niente di questo, perché la legge non è uguale per tutti. La legge è buona per quelli che sono alti, per quelli che sono piccoli non vale. Credetemi, grazie Radio Margherita, meno male che ci siete voi altri che mi date un po' di compagnia. Grazie tanto, ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare

atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: È inutile piangere sul latte macchiato.
2: L'angolo del sorriso.
0: Che cosa fa un pomodoro al mattino? Salsa. E una patata? Purè.
2: L'angolo del sorriso.
0: Perché il pomodoro non dorme? Perché l'insalata russa.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Antonella e telefono da Aosta. Per tutte quelle persone che maltrattano gli animali, cioè voglio dire, loro non chiedono di essere presi. Se non volete un animale, no, non prendetelo, perché dovete trattarli male, come mandano dei video su Facebook che ti fanno raccapricciare la pelle. Voglio dire, lasciateli stare piuttosto. Sono umani, hanno un cuore come noi e sono molto più buoni di noi. Quindi o li trattate bene o lasciateli nei canili o lasciateli dove li avete trovati. Piuttosto portateli, non lo so, da qualcuno, da una famiglia che li voglia bene, ma non trattateli come fanno vedere in certi video. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 18:55.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Canzoni napoletane.
7: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
6: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
7: o su TV Satta canale 646.
6: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
7: in DAB e in streaming.
6: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
7: Canzoni napoletane.
6: Suoni antichi.
7: Passione.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, mi chiamo Enza e chiamo da Napoli. Io volevo lasciare un appello a tutti quei genitori che hanno dei bambini piccoli e sono separati, di fare bene attenzione alla loro, all'incolumità dei bambini, perché sono piccoli e hanno bisogno di entrambi i genitori, e molto spesso la guerra che i genitori fanno fra di loro durante la separazione accade che ci vanno a finire di mezzo questi poveri bambini, soffrono tantissimo in silenzio, crescono più degli altri e sembrano più maturi, ma poi da adulti diventano, diventano fragili.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita Tre canzoni di Roberto Vecchioni.
4: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Roberto Vecchioni.

sera in ogni tempo c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane,

neve fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia storia.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa o croce, ma con la tua voce.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
4: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero, credetemi, accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante,

0: La bellezza non è nella magrezza, ma nella salute. Il tuo valore non è un numero sulla bilancia. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 19 e 52 minuti.
1: D'Argent Amico. Sangue amaro.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
2: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

Milva, pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo, era soprannominata la Pantera di Goro. Fu infatti una delle protagoniste della musica italiana negli anni 60 e 70. Molto popolare in Italia e in Germania, Milva ha calcato i più grandi palcoscenici del mondo, dalla Scala al Piccolo Teatro di Milano, dallo Châtelet all'Opéra di Parigi e dallo Schauspielhaus di Zurigo alla Konzerthaus di Berlino, dal Concertgebouw di Amsterdam alla Suntory Hall a Tokyo, fino alla Carnegie Hall a New York. Ha pubblicato con successo dischi in 20 stati esteri. In totale ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Milva ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto. Ben 173 tra album in studio, album live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli. Il suo repertorio spaziava fra generi molto diversi fra loro. Infatti, è una delle poche cantanti italiane ad aver lavorato sia nel mondo della musica leggera che nell'impegnato teatro di Brecht e Strehler. La sua statura artistica è stata ufficialmente riconosciuta dalle repubbliche italiana, francese e tedesca, che le hanno conferito alcune tra le più alte onorificenze. Milva, infatti, è stata ufficiale dell'Ordre des Arts et des Lettres, conferitole nel 1995, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, conferitole nel 2006, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitole nel 2007 e cavaliere della Legion d'Onore della Repubblica Francese, conferitole nel 2009. Per il colore dei suoi capelli, Milva era anche nota come La Rossa, titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Iannacci. Il colore caratterizzava anche la sua fede politica di sinistra, rivendicata in numerose occasioni. Come cantante, Milva sembra proporsi al pubblico sotto due aspetti fondamentali. Uno, più tradizionale, che comprende la pubblicazione di numerosissimi singoli di tipo abbastanza convenzionale e il relativo presenzialismo televisivo attraverso la partecipazione a popolarissime gare canore. L'altro, quello più impegnato, vede la riproposizione di un repertorio colto, importante, secondo un accordo con la casa discografica Ricordi, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore. Impegnandosi però a presentarsi annualmente al Festival di Sanremo, è stata presente in 15 edizioni, e a lavorare parallelamente su una produzione più popolare. Milva muore a Milano il 23 aprile 2021, all'età di 81 anni. Oggi Radio Margherita la ricorda con uno special di 2 ore con le sue più belle canzoni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 euro. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 20:56.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: di aver amato te.
1: Domenica con Milva.
2: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa impazzire. Quello coi capelli rossi.

parlare della nostra vita. E magari lui è lì che sta guardando la partita e con la testa

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 21:54.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canzone, Adios Muchachos, Da solo a sola, È per colpa tua, Dipingi un mondo per me, Flamenco Rock e Ti amo veramente, Io chi sono, Giovane amore, Nessuno di voi, Guarda che notte, Tango delle capinere, La filanda, Tango italiano, Little Man, Aveva un cuore grande, L'unica ragione, Da troppo tempo, Mama non mama, Luce, Non ce l'ho con te, Mediterraneo, Oh mamma, Primo amore, Quella rosa, Se piangere dovrò, Segui il vento, Sono felice, Un sorriso, E Una storia inventata.

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 22 e 26 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Gepi Lapiano, giornalista, rispondo al cittadino di Lampedusa e mi unisco al suo invito. Andate a fare le vacanze a Lampedusa, cittadini meravigliosi, terra stupenda, tutta da scoprire. E poi non dimentichiamoci un bell'Oscar a Lampedusa. Quindi il mio invito da giornalista è di andare a Lampedusa per fare le vostre vacanze e non solo, scoprirete una terra eccezionale e abitanti dell'isola veramente stupendi. Un forte abbraccio a Lampedusa e il grazie da parte di Gepi Lapiana.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mario Zelinotti. Un colpo.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 9 agosto. Sono le ore 22 e 53 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Ciao, sono Daniela e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Matte Vita perché è per me l'anello di congiunzione tra presente e passato, l'equilibrio fra i ricordi di infanzia e l'attualità. Grazie perché hai unito in un'unica frequenza tante generazioni nell'ascolto. Radio.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Tananai, sesso occasionale.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Equipe 84. 29 settembre.

spesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca 100 cialde a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Internet può essere una porta aperta sul mondo, ma anche un pericolo. Proteggi i più piccoli, insegniamo ai bambini a navigare con consapevolezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alessandro Risciandaro, chiamo da Palermo. Il mio messaggio è: mamma, se tuo figlio ha problemi a scuola, non correre dallo psicologo. È un problema educativo. Chiama il pedagogista, è lui l'esperto dei processi educativi. Ciao, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Zucchero.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Zucchero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Aum, Canzone triste, Così celeste, Diamante, Donne e Senza una donna.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Lucio Dalla.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. È mezzanotte e 39 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si toca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amicizia è un'anima sola che vive in due corpi.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono felice del Brindisi. Vorrei lasciare un messaggio di togliere i compiti a casa, perché dopo tante ore di scuola non c'è bisogno dei compiti, perché noi bambini abbiamo anche degli hobby come la ginnastica artistica e il calcio e tante altre cose. Grazie Radio Margherita per avermi ascoltato.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Bobby Solo e Checco dei Giganti, una ragazza in due.
3: Ormai

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 agosto. È mezzanotte e 55 minuti.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sono Emanuele da Gela. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio che tutti ascoltano di giorno, di notte, fa felice tante persone.
1: Radio Margherita fa felice tante persone di giorno e di notte, anche a Gela.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: 800 30 34 64.
1: Luna Pop. Un giorno migliore.

0: presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Allora, sono Germont e telefono Cagliari. Voglio ringraziare Radio Margherita perché 2 anni fa ha raccolto il mio appello in difesa di un amico di Barcellona che è perseguitato a causa delle sue idee. Agli ascoltatori di Radio Margherita dico questo: telefonate liberamente a Radio Margherita ed esponete le vostre opinioni e i vostri problemi. È una radio veramente libera. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Achille Lauro. Amor.
5: Stanotte.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete una spina fastidiosa infilata sotto pelle? Invece di provare a toglierla con l'ago, provate a coprire il punto con un velo di colla. Aspettate un po' e quando è asciutta, strappate la pellicola. La spina verrà via facilmente.
0: I consigli della nonna.
1: Durante la preparazione delle verdure, usa il coltello il meno possibile, in modo da limitare l'ossidazione delle sostanze nutritive a causa del contatto con il metallo.
0: I consigli della nonna.
1: Volete lavare il parquet, ma avete finito il detersivo apposito? Potete sostituirlo sciogliendo in un secchio d'acqua un cucchiaio di shampoo neutro. Dopo averlo risciacquato accuratamente, lucidatelo con un panno di lana e il vostro parquet sarà tornato perfetto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità. Oh.

0: Nessuna giustificazione, nessuna eccezione. La tortura è un crimine contro l'umanità. Il dolore imposto non è mai giustizia. Diciamo no alla tortura. Sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: E sono una diversamente abile. Per gentilezza, abbiate un po' di cura per noi persone, perché noi stiamo bene. Dovete solo sapere che le persone migliori sono quelle che sopportano con molta rassegnazione i loro dolori. Vi ringrazio. Abbiatene cura di questo discorso e mettetelo in atto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Francesco Renga, Insieme grandi amori.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 agosto. È luna e 51 minuti.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.